0: La tromba?
1: Ah,
0: la tromba!
2: La tromba!
0: Scusa, ma che radio è?

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso.
5: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.
6: Mm.

0: sto facendo di occhiali? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Are you willing to make the commitment

0: Eustachio. Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Wensdale.
1: Io cagli sbirri.
2: Oh, andiamo, dai.
3: Polizia, fermi tutti. Mani in alto. Tu col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

incalcolabile istante di vuoto, quasi come 20 anni fa, e in quello che ne è riadattato il senso, le movenze, il sapore dei giorni dopo. Quasi come in quei bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni, appoggiati qua e là su vecchi tavoli di legno. Quasi come in quei bicchieri mezzi vuoti o mezzi pieni, dimenticati fino al giorno dopo, in quel che resta. Riportiamo la parola alla parola, come strumento e sostanza. Riportiamo la parola all'intenzione, così. Che in fondo basta pure questo. Che in fondo basta pure questo. E quella scusa, sempre quella.

0: Action!
1: Oh, ma che ci avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: There's nothing I can do.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
5: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
5: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
7: Onde riflesse!
5: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
8: Dirette.
5: Laboratori.
7: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
5: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
5: Quest'anno a Verona c'è il mare.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le droghe.

0: Quantù. Siamo Gabbiani, siamo Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock col maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia e punk rock.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo di

0: bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

Some people make me even more, and a lot of work, which I do.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stacchio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

0: Chris Pierce and I kindly ask you to listen to Radio Stakio,
1: la radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio, Radio Stakio, Radio Stakio.

stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Sierri, siamo venuti su questa pubblica piazza per cantarvi la canzone del Biscela, Vol senza

0: Sei tu. Ma quando ti conosco sei un chiaro fisso. In effetti sei tu. Ma quando ti conosco sei un chiaro fisso. In effetti sei tu.
1: Ehi, stai ascoltando? Allora.

0: So 6 mesi che non me faccio, te lo giuro.
1: Con quegli occhi un po' fanciulli, un po' marinai.
0: Vabbè, spillati, oh. All'ultima moda del prenestino.
1: Per una dose di veleno che poi...
0: Capirai, non schizzetto.
1: Dentro di te.
0: Te credo, mamma, spruzza de fuori. Gli ha spruzza questi, lo sai come ridono poi.
1: Non basta mai.
0: E te credo, ma sì, è poca poca. Allungami una piotta. Allungami una piotta.
1: Le mani da violino, perché lo fai?
0: Ah, davvero che te faccio con ste mani da violino a te?
1: Tu che sei rose nel giardino dentro di me.
0: Tronchetti da felicità dentro. Scusatelo, deve passare dai rose ai tronchetti, perché per avere questo vocione ha bisogno di una certa, capito, cassa di risonanza, per cui si aiuta con questi oggetti vegetali, insomma. Poi dice a me che mi faccio le pere, lui si fa i tronchetti.
1: Io la faccio.
0: Grazie, 1000 lire per uno. Vado un attimo a Termini. O sai che nottata che fa?
1: Dammi la nota. Ti tiro sopra un tetto dei guai.
0: Ma senti che dici, oh. Ma davvero, ma te dici a me che me da poco. Ma senti
1: perché
0: che dici,
1: lo fai.
0: Ah, ma sì, tua rota, che te devo

0: Chi è l'immortacci tua? Scusatelo. Oh, aiuto polizia, un drogato mi importuna. Altro che saremo a San Patrignano, devi andare.
1: Io te ritrovo qua nel buio di questa via.
0: Via d'Arcefalo, devi andare, ma si dice fatto, uguale così, oh.
1: Dove non entra più neanche la polizia.
0: Butta tutto, le guardie.
1: Io ti ritrovo in questo nostro Vietnam.
0: Capirai, mi ci ritrovi come non scola pasta in Vietnam. C'è sta una polvere che te stacca le orecchie. In cima alla sequoia secolare mi ci ritrovi. Volare, oh!
1: Anima mia.
0: L'animaccia tua.
1: L'animaccia sua che ha sbagliato. Come la gente che lascia che sia.
0: Oh, che sia l'ora che te sdrai sulla Prenestina in corsia di sorpasso. Ma sì, ci hai fatto due palle così.

0: Aridieli portacci tua, ma la porti proprio gli la porti, è vero quello che si dice in giro.
1: Svortiamo questa che fa per il disco d'oro, non
0: svortiamo, 200 anni che dice svortiamo, io mi sbatto per svortare a mezza piotta ogni giorno.
1: Il disco d'oro,
0: 200 anni il disco d'oro, ne avessi visto una fettina io di sto disco d'oro.
1: Pippo
0: Emanuele, grazie. Grazie.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sento la voce della mia coscienza. Penso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale, che stanzi fondi in abbondanza, perché il mio motto è l'accoglienza.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Quel che son recitabile è una storia vera, e ben che le mai stavo onde di de no, e se riconosci vicino alla breda, le l'era del ruguret e non su no. Un dì lui l'aveva menata a vedere la ferra, l'aveva un vestidin color de trasù, disse vorrei un crafen, non ho moneta. Pronti, il galà dei schili e la vicina.

triste o mattina d'aprile senza l'amore, che era venuto a caimen da nega, la due navili le più se neghe, due barcuni potenno arriva, e l'era bel fermotte giù un quart'ora, l'era passata anche l'ora d'entrata in bra. Mi credi che amassa un po' di pensa assura, desvoto i miei deschili.

0: cose.
1: Ah no! Essere o non essere? Beh, è questione di tempo. Alle 5 della sera, alle 5 della sera, solo la mucca muggiva nell'arena. Alle 5 della sera. No, non voglio vederlo!
2: Ma chi?
1: Il toro, no? Questa è la canzone di Porfirio Villarosa che faceva El Manovel.

col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

0: la rosa è soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.
1: Anda, anda.

0: soltanto più un recuerdo. La viscosa quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Quarcits. Visto che avanza un po' di spazio, ecco qua alcuni aggettivi usati da chi e da più o meno da tutti in Valtroppia.
1: Parnega Bronje, Hambuk, Hurlo, Hayot.

m'hanno detto a 15 anni di studiare elettrotecnica, è un diploma sicuro da venire tranquillo. Con quel pezzo di carta non avrai mai problemi, non avrai mai padroni, avrai sempre il tuo lavoro.

lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducati Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

memorabili, frasi d'amore scritte a macchina, la nostra storia in quattro pagine, che raccontata ci può perdere. Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono. Che poi i giudici ne soffrono.

notte. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani.

Formica civarella da mare, a tua medica speciale che lo mio grillo è morto. Di che l'on di e l'on di curiruli, grillo mio bene quanto già vivi il cane.

Quando già vide gambe, come le saldive, bene le montagne, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì. E la formica salì sopra il letto e pigliava le ginocchia e se le dava bette, l'ondì, l'ondì, l'ondì, l'ondì. E la formica salì sopra il letto e pigliava le ginocchia e se le dava bette. È bella, eh?

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
6: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati, tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Eustachio ogni martedì
3: è martedì grasso!
2: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci eustachiane potrebbe subire variazioni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è dardo.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Scene one, Apple, take two.
1: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
2: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
1: Dio che?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
13: Laboratori.
14: Performance.
15: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
13: Laboratori.
14: Performance.
15: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
6: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
7: Sì, parto i primi di luglio.
6: E dove vai?
7: Vado a Verona.
6: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
9: Festival itinerante di radio autogestite.
10: Incontri.
8: Dirette.
10: Laboratori.
8: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
9: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
10: Programma e info su
8: onderiflesse.noblogs.org.
9: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
4: Sì, parto i primi di luglio.
5: E dove vai?
4: Vado a Verona.
5: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
6: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
7: Incontri.
6: Dirette.
7: Laboratori.
6: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
7: Programma e info su
6: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
7: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
7: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
7: Festival itinerante di radio autogestite.
9: Incontri.
7: Dirette.
9: Laboratori.
7: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
7: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
9: Programma e info su
7: onderiflesse.noblogs.org. Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
10: Festival itinerante di radio autogestite.
11: Incontri.
12: Dirette.
13: Laboratori.
14: Performance.
15: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
10: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
11: Programma e info su
12: onderiflesse.noblogs.org.
10: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

en trou.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe

Stai ascoltando lo streaming. Radio Stacchio.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
9: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
11: Festival itinerante di radio autogestite.
12: Incontri.
10: Dirette.
12: Laboratori.
10: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
12: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai a essere Baltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Re Baltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Precipito. Guarda che velocità. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.
1: One, two, three, four.

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario,

istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

0: azioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.